0: Susanna è la stessa si fè. Che Susanna è la stessa si fè. Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa.
1: È la stessa.

0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Dio permette, io la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio.

0: Chi c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere, vuole ancor nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. La speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
0: Guarda un po', che carità pelosa.
1: Vedi il meglio, don Basilio, mio marito.

0: tener da me certe mezz'ore di diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E ben ora è pentito, mi pare che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci voglia divertire. Trovato avete? Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

L'arte schermendo, l'arte adoprando, i capuncendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, i capuncendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

codice dove si volgere, se tutto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dove si volgere, se tutto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh Dio.

0: Basilio tutto già disse.
1: Senti,
0: se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ottei.
0: Esci e alcun non esci.
3: Mi lasci qui solo.
2: E dama dama il sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi trovo.
3: Non vi ce l'ha.
0: Vati e cercate carpa.
3: Oimè, che fate?

0: Chi crede a che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino!
0: A Cherubino, a Cherubin d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e l'altrui nulla dico. È per voi! Per madama! A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia. E se il conte s'accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compri o vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un teo. Che dicono tutti, oh bella!
1: Uccelli!
2: Cosa sento? Tosto andate e scacciate il seduttore.

Dio, levate il cor, come o Dio, levate il cor, come o Dio, levate il cor. Bianca Nizza, questo seggio.

0: Padrino. Come va? Parte Padrino. Padrino. Poverina. Padrino. Ma dove sono preso ancora?
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: La tua cugina. L'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, ma pre Barbarina paurosa, fuor dell'uso, io

0: Cavolino, vedo il pancio. Ah, cosa veggio?
1: Ah, crude stella.
0: Ah, meglio anche. Onestissima signora.
1: Accade, accade il peggio.
0: Capisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
0: Così tanto c'è, non c'è alcuna.

0: basilio. In traccia al posto di Figaro volate. Io vo che in vela.
1: E Dio che senta, andate.
0: Restate. Che baldanza. E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercederle grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e da allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e da allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la riposi
1: allora gli occhi a mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza,
2: secondami cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama, il dritto non ve più. Cosa si brama? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono illibata servo coprir di questa, simbolo d'onestà, candida vesta, diabolica astuzia. Ma fingere convien. Son grato, amici, ma non senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, è un dritto ingiusto.

io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: viva! E voi non applaudite?
1: E afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ognuno ammira.
1: Perdono, mio signor!
0: Non meditate!
1: Egli è ancora fanciullo!
0: Mendi quel che tu credi!
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, vado di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani.
1: No.
0: Parta tosto.

0: inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canta in un punto il tuo destino. Non cadrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle curvando al riposo. Narcisetto, padoncino d'amor, delle belle curvando al riposo. Narcisetto, padoncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria. Non cadrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle curvando al riposo. Narcisetto, adoncino d'amor, delle belle.

per montagne, per valloni. Con la neve ai solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio van fischiar. Non capirai quei pennacchi, non capirai quella chioma, non capirai quel cappello,

Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor.

0: Bene, amico, non avevo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e per quella ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio, Sissiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: C'è il cassetto ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio. Si potrebbe più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È vero, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta, al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece mi sembrata. Questa è l'unica strada onde non so sorpreso da madama sia costretto a partire.

0: che questo giovinotto abbia del conte le stravaganze udite. Ah, tu non sai. Ma per qual causa mai da me stessa non venne? Dov'è la canzonetta?
1: Eccola, sì. Appunto, faccia anche ce la

sapeva che cantaste sei bene. Ah, in verità, egli fa tutto bene quello che gli fa. Resto a noi un bel soldato, di grave informò, tutto mi disse.

0: sollecita gente.
1: Lev di urur da basilio.
0: Alla fretta, obliato e non il sigillo.
1: Il sigillo di che?
0: Della patente.
1: Aspetto, che premura.
0: Eccola qua.
1: Spicciati!

0: e da legarle il braccio.
1: Un altro nastro
0: prendi insieme col mio vestito.
1: Più presto m'avrei a quello guarito,
0: perché questo è bello.

0: Fulli! Chi picchia alla mia porta?
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo! Attale! Sono morta! Voi qui senza mantello! Mi voglio stati! Un ricevuto foglio! Lascio la gran gelosia!
1: Cosa indugiate?
0: Sono sola! Anzi, sono sola!
1: E a chi parlate?
0: A voi! Certo, a voi stesso!
1: A voi è che è successo?

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stavo qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fai qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo

0: come dire?
1: Io non so nulla! Ma, turbata senz'altro...
0: A questo serva, più che non turba me, turba voi stesso!
1: È vero, è vero! E lo vedrete adesso!
0: No!
1: Susanna!

0: non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: E lasciate, l'apriremo senza chiavi e niente!
1: Come? Vorresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero! Ah. Io sbaglio! Oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: mai. Volete dunque aprir voi stessa? Ponteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto mi metti un paletro!
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No, ma invece un oggetto che raggiunge...

0: Dite, l'ucciderò!
1: Sentitelo!
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco il

0: selvaggio rinchiuso
1: fu solo per quarti
0: ma i tremiti palpiti
1: fu solo per pollarvi
0: ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il foglio e la volpe

son già i suonatori, le trombe sentite, i piffari udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte dei corti, dobbiamo scoprir, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei

0: Niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
2: Ti fa lordo, ti fa lordo, non urli, non avvidi, non urli, non avvidi.
0: Per finirla lietamente, all'usanza teatrale,

0: ascoltare. Da Bracone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di l'uomo signor Dio ti dar giù.
1: Dal Bracone,
0: vedete i canofani,
1: in giardino,
0: sì.
2: Cosa
1: sei?
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Sa che pazzo!
3: Su tutto lo vidia!
1: Sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi, un uom
0: al balcone,
1: in giardino, la signora.
2: Volpe
0: tedeschi,
2: non
0: lo dire. Figaro,
1: via Piangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo è stupore.
1: A credere non posso,
0: come mai diventaste sì grosso? Salto la tosta così.
1: Ma chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: E insiste con forza.
1: Che dice?
0: A me parli il ragazzo.
1: Che rubì.
2: Mai. Vuole.
1: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Non vedi saltare di là.
1: Che pazienza.
2: Oh, no.
1: Finiamo questo bagno.
2: Che succede, Venero?
1: Comunque tu. E salta giù, ma perché? Che timor. L'arinchiuso, aspettando quel caro visetto, ti peccappe un sussurro forduso. Ora i gridaste, l'ho scritto biglietto. Salta giù.

0: dove saran queste carte che per mesche
1: forgile a me
2: sono in trappola sono in trappola
1: un po' questo foglio cos'è?
2: Tosto, tosto
1: io tanti aspettavo

0: Dunque. Dunque. Coraggio. Oh, che testa. Che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diè. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Succede?

0: silenzio, silenzio. Io son qui per giudicare.
1: Io da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese.
2: Delle legittime pretese, io qui vengo a palesare.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto.

un uom che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, e la rispetta troppo

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di fo sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor, la vostra sposa è solida in amori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Orve il reporto!
0: E no, potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste.
0: Chi io vi

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà il fiaschetto.
1: Mi fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Forditevi la bocca, oh, signor scolpro.
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce, senza avvocato, ha già vinto la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In quagliaccio io catea. Perfidi, io voglio

0: leggermi per te. Parla di giù.
1: Ed è cesalite. O pagarla o sposarla, o rammutite.
2: Io respiro.
0: E ti amaro.
2: Se sposa io sarò, non chiamo.
0: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
1: Bontà di sua eccellenza.
0: Che superba sentenza!
3: In che superba!
0: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
1: La sposerai! O pagarla o sposarla! Lei ti ha prestati 2000 pezzettoni!
0: Son gentiluomo! E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
1: E dove sono? Chi sono?
0: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
3: Qualche bambino trovato?
0: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
3: Come?
2: Cosa?
3: La prova!
1: Il testimonio!
0: L'oro, le gemme e i ritavati panni! E nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto...
1: questo!
0: Al mio braccio impresso geroglifico.
2: Una scatola impressa, braccio destro.
0: E a voi chi il disse?
2: Oddio, è adesso.
0: È vero, sono io.
1: Chi?
0: Chi?
1: Chi?
0: Presso un castello.

0: sua madre.
1: Sua madre. Sua madre.
2: Sua madre.
1: Sua madre. Tua madre.
0: E quello è mio padre, che a te lo dirà, che a te lo dirà.
1: Suo padre,
0: suo padre,
1: suo padre,
0: suo padre,
1: suo padre,
0: sua madre,
1: suo padre,
2: suo padre,
0: suo padre,
2: suo padre.
1: Tuo padre.
0: E quella è mia madre, che a te lo dirà, che a te lo dirà, mio padre, che a te lo dirà, mia madre, che a te lo dirà.

0: Or non parliam di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi e dopo che saranno? Prendi quest'albello.

0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Vogliamo ad informar d'ogni avventura, Adamo è nostro zio.

0: Live streaming of Maine Public Classical is made possible by Ocean View at Falmouth, a premier level sponsor of Maine Public Classical, recognizing the value and lasting impact of classical music in Maine. OceanViewRC.com.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria. Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e la lasciate agli altri avi suoi.
1: Fermi!
2: Andiamo! E li vedrete voi!
3: Cosa mi narri? E che ne dice il conte? Che si leggeva in frosse? Il dispetto e la rabbia! Oh, che meglio! Ora lo porremo in gabbia! Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e siamo in loco!

my God, wonderful. Oh, no. Oh, this is incredible. Ecco, prendi una spilla. Servirà di sigillo. Oh, attendi. Scrivi sul reverso del foglio.

0: ufficiale.
1: Ebbene, la dama.
2: Io sono il signor Vino. Irritate e sorpresa al par di voi.
1: Ma stamane?
2: Per lo dir la festa, volevan travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
1: E perché non partissi?
2: Signor!
1: Saprò punire la tua disubbidienza.
2: E che pensa?

0: è che vorresti ballare col finestra. Non mi dolci molto, andiamo belle fanciulle.
1: Madonna, l'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, a te la sua patente da in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via, non li fa Dio Motti, ehi, non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo, il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Pur ci sei.
0: Che diamine canta?
4: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani.
0: Ehi, lo dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
4: Anch'esso?
0: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

l'usanza, le donne ficcano aghi in ogni luogo. Ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che gli tiene nel passar qualche galante. Ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

cari amici, e sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: Susanna la spilla. E così tenera il vestiroso sai di far tutto sotto. Si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Fai eco in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva. Questa è la spilla che il conte d'Arecare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono instrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea gusto d'udir come il padrone

0: orecchie.
1: Flemma, flemma, e poi
2: flemma.
1: Il fatto è sì, non pensarci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende a gioco.
2: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero. Questo più tipo giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
2: Maglieretta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.
1: Dove vai, figlio mio?
2: A vendicar tutti i mali.

0: faccio. E cosa importa? Forse qualcuno mi renderà. Son morta.
1: Dormalino. Oh, chi va là?
2: Son. Son quelli che invitasti a venire.
1: Che brutto ceppo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
3: Lo vedrete tra poco. In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa. Onesta, e del feo al signor.
2: Oh, buona, buona, capisco come lì è. Accordati si son senza di me.
3: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio correte tutti qua.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

il momento della mia cerimonia. E io godeva leggendo, e nel vederlo io rideva di me.

quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria, che il fidarsi attonna.

cantano per farci menar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son mori pizzezzose, son orse benigne, son ombre maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni, che fingono mentono, ma non sento, non sento pietà.

Guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

0: voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate. Avreste freddo? Parmi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci nella crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Il fresco, il fresco.
0: Restaci.

0: quella forma me commentia. Non so se io vegli o dorma.
1: Un peggio, un peggio! Lo sento, c'è!

0: miracoli, un fecio il pane nuovo.
1: Entriamo a bella venere, andiamoci a cenare.
0: Per leggere
1: io.

questa è la contessa, a lei giungete, vedetela voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con car io vi farò. Oh!

0: Datemi un po'.
1: Servitemi, signor.
0: Che schiaffo.
1: Che schiaffo. E questo. Signora, questo.
0: Au. Au. Ma non batter così presto. Au.

0: Corriamo, corriamo, mio bene, e bene compensi il piacere, bene compensi il piacere.
1: Gente, gente, andare!